dada. Ekele jingele bo. Enile jingeni oporo otumare. Bakere ororukume yo. Echu otara olori berule. Isonso abe. Echu melege. Oku ibona. Magere olowe yo. Echu tisowo. Echu tisowo.